0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:33.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 3:31.
3: Radio Mugello. Estate in musica.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Radio Mugello 100% successo.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5:32.
4: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 6:01.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho voluto parlare.

Acquista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, gratis.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io ve lo giuro.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
3: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Sono le 6:32.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
2: Un trasporto pubblico efficiente, accessibile ed economicamente sostenibile non è semplicemente un servizio. È uno dei pilastri fondamentali di una società moderna, equa e orientata alla sostenibilità ambientale. Il tempo è la risorsa più preziosa che possediamo e ogni giorno migliaia di persone nella città metropolitana di Firenze sono costrette a sprecarne una parte significativa nel traffico tra ritardi, inquinamento e stress. A dirlo i sindaci di Pontassieve Carlo Boni e di Barberino di Mugello Sara Di Maio, entrambi membri del Consiglio metropolitano. Il sistema della mobilità metropolitana non si esaurisce nella tramvia. Essa è una grande opportunità per pensare finalmente a una rete più estesa, efficiente ed integrata. Comprende i collegamenti ferroviari con il Val d'Arno, la Val di Sieve e il Mugello, così come le linee su gomma che servono il Chianti, la Piana e l'intero territorio metropolitano. Per questo è necessario ribadire la centralità di un sistema integrato ferro-gomma che garantisca non solo la piena accessibilità alla città di Firenze, dal centro all'area dello Sbandoro, ma anche collegamenti efficaci tra tutti i territori della città metropolitana. Per questo riteniamo necessario garantire un sistema tariffario realmente integrato, fondato su un abbonamento unico e un titolo di viaggio unico validi per treno, autobus e tranvia. Con questo intervento i sindaci di Pontassieve e di Barberino ribadiscono così quanto già richiesto al sindaco di Bagnaripoli Francesco Pignotti: lavorare con determinazione all'estensione di unico metropolitano attraverso una vera integrazione tariffaria capace di rendere il trasporto pubblico la scelta più semplice, conveniente e attrattiva per gli spostamenti quotidiani. Riprendiamo quindi l'impegno già preso dalla sindaca metropolitana Sara Funaro e ci mettiamo a disposizione per dare seguito a costruire insieme l'obiettivo preannunciato, concludono Boni e Di Maio: realizzare un unico pass per muoversi nei 41 comuni con tariffe sempre più agevolate per chi vive più lontano da Firenze.
1: Giovedì 25 giugno il mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo festeggia il primo anno di vita. Il programma prevede dalle 16 l'aperitivo contadino negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo in via Sacco e Vanzetti. Dalle 16 in poi strumenti concreti per un consumo sostenibile sul territorio, l'evento finale del progetto Gas Mugello. Dalle 17 alle 18 il laboratorio per bimbe e bimbi, visita della contadina Conosciamo le galline, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Dalle 18 alle 19 l'assemblea pubblica come sta il mercato contadino dopo un anno sul territorio. Dalle 19 il concerto dei galletti mugellesi. Per due serate al cimitero germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena due lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 19 Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19 il recital Il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwear theater@gmail.com. Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io mi ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com. A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 7 e 29 minuti.
7: Radio Mugello e il mondo del lavoro.
0: Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi, inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve. 377 1698 063.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Radio Mugello.

giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti dipingeva.

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Non vai da Conat?
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia con il sommelier Ice Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

state con noi, state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 7:59 minuti.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello.
8: Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto, alzamoto 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco gattino, zona Mugello, 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello, 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto, 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana, zona Mugello, 345-8794-468. Buongiorno, buongiorno da
7: Radio Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
0: al 334-7988-000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo. In modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo. Sempre al passo con i tempi.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
9: Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini per la regia di Filippo Frittelli. Living Pasolini, in scena al cimitero germanico della Futa venerdì 26 e domenica 28 giugno.
10: Distruggeranno Roma!
11: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
12: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: State con noi. E state con Radio Mugello.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti, accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
7: Yeah. Go!

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nella seduta di lunedì 22 giugno del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello è stata votata all'unanimità la mozione sulla sicurezza stradale presentata dal gruppo centrosinistra del Mugello. Gli impegni assunti con l'approvazione della mozione includono la prosecuzione del progetto Passi Sicuri per garantire il presidio costante e interforze del territorio. Il tavolo di coordinamento per chiedere alla Prefettura l'istituzione di una sede tecnica permanente per implementare sistemi di controllo tecnologico fissi e mobili. Migliorare la segnaletica dissuasiva, superare vincoli normativi e affrontare il tema dei fotografi lungo le tratte critiche. La manutenzione per esigere dagli enti gestori interventi puntuali sulla segnaletica verticale e orizzontale e sulla cura dei margini stradali. La tutela del soccorso per aprire un confronto con le associazioni di volontariato e il 118 per pianificare risorse aggiuntive nei mesi estivi ed evitare di lasciare il territorio sguarnito. La sensibilizzazione per promuovere campagne mirate al rispetto del codice della strada. Sabato 27 giugno alle 18:30 nel giardino della comunità della Rata nel comune di Londa il gruppo Posso dopo Posso si esibirà in uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A seguire un aperitivo presso la casina della comunità della Rata per continuare a stare insieme in un'atmosfera accogliente e informale. L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera potrà lasciare una piccola offerta a sostegno delle attività della comunità della Rata. Sabato 27 giugno in Piazza Dante a San Gaudenzio la festa finale di Etnica Mugello Global Groove. I Surrealistas si esibiranno in un concerto che mescola Argentina, Sicilia, Pisa, Livorno e un pizzico di Bosnia. Il programma prevede alle 19 l'apertura di bar e street food, alle 19:30 Paolo DJ set, alle 21:30 il concerto dei Surrealistas, alle 23:30 Leo 101 DJ set.
3: Il consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandetto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
2: Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21:15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello, dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola, con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e i membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale.
3: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede 2 distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al via alle 7:30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà alle 8:30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 27, domenica 28 giugno.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
14: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
15: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
16: State con noi, state con Radio Mugello.
17: Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: A lavorare. A lavorare. A lavorare.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
0: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001 624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un trasporto pubblico efficiente, accessibile ed economicamente sostenibile non è semplicemente un servizio, è uno dei pilastri fondamentali di una società moderna, equa e orientata alla sostenibilità ambientale. Il tempo è la risorsa più preziosa che possediamo e ogni giorno migliaia di persone nella città metropolitana di Firenze sono costrette a sprecarne una parte significativa nel traffico tra ritardi, inquinamento e stress. A dirlo i sindaci di Pontassieve Carlo Boni e di Barberino di Mugello Sara Di Maio, entrambi membri del Consiglio metropolitano. Il sistema della mobilità metropolitana non si esaurisce nella tranvia. Essa è una grande opportunità per pensare finalmente a una rete più estesa, efficiente ed integrata. Comprende i collegamenti ferroviari con il Val d'Arno, la Val di Sieve e il Mugello, così come le linee su gomma che servono il Chianti, la Piana e l'intero territorio metropolitano. Per questo è necessario ribadire la centralità di un sistema integrato ferro-gomma che garantisca non solo la piena accessibilità alla città di Firenze, dal centro all'area dello Sbandaro, ma anche collegamenti efficaci tra tutti i territori della città metropolitana. Per questo riteniamo necessario garantire un sistema tariffario realmente integrato, fondato su un abbonamento unico e un titolo di viaggio unico validi per treno, autobus e tranvia. Con questo intervento i sindaci di Pontassieve e di Barberino ribadiscono così quanto già richiesto al sindaco di Bagnaripoli Francesco Pignotti: lavorare con determinazione all'estensione di unico metropolitano attraverso una vera integrazione tariffaria capace di rendere il trasporto pubblico la scelta più semplice, conveniente e attrattiva per gli spostamenti quotidiani. Riprendiamo quindi l'impegno già preso dalla sindaca metropolitana Sara Funaro e ci mettiamo a disposizione per dare seguito a costruire insieme l'obiettivo preannunciato, concludono Boni e Di Maio: realizzare un unico pass per muoversi nei 41 comuni, con tariffe sempre più agevolate per chi vive più lontano da Firenze. Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura, grande festa nell'oasi di Covigliaio. Due giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello. Il Consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandeto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
3: Giovedì 25 giugno il mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo festeggia il primo anno di vita. Il programma prevede dalle 16 l'aperitivo contadino negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo in via Sacco e Vanzetti. Dalle 16 in poi strumenti concreti per un consumo sostenibile sul territorio, l'evento finale del progetto Gas Mugello. Dalle 17 alle 18 il laboratorio per bimbe e bimbi, visita della contadina Conosciamo le Galline, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Dalle 18 alle 19 l'assemblea pubblica come sta il mercato contadino dopo un anno sul territorio. Dalle 19 il concerto dei Galletti Mugellesi.
2: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al via alle 7:30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà all'8:30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Tu chiamale se vuoi emozioni.
4: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11:10.
13: Emozioni.
14: Ed ecco allora una nuova puntata di Tu chiamale se vuoi emozioni. Buongiorno, io sono Maria Cristina e sono qui ad accompagnarvi in questo viaggio bellissimo dentro alle pagine del libro di Francesca Riccapoli, Emozioni che curano, perché in questo modo abbiamo la possibilità di investigare e di approfondire tanti di quegli aspetti che riguardano il nostro mondo profondo, quello più interiore, quello delle emozioni, quel mondo che, anche se noi non ne siamo spesso consapevoli, ci guida nella vita e ci fa fare le scelte, anche quelle più importanti, che definiranno la nostra esistenza nel suo complesso. In queste pagine abbiamo attraversato tante vicende e ora stiamo parlando, già dalla scorsa puntata, di un tema assai delicato, ma che ci riguarda tutti e che è inevitabile non prendere in considerazione, ovvero il tema della morte. Abbiamo già visto un'altra storia che trattava un aspetto riguardo a questa parte della vita e ora ne affrontiamo un'altra storia ancora che Francesca Riccapoli ci racconta nelle sue pagine. Ho seguito nel corso degli anni tanti genitori che hanno perso i figli. Che strade mai potevano avere di fronte dopo una tragedia del genere? Non si erano forse cancellate d'un tratto tutte le strade, come nell'arido deserto spariscono le tracce, mentre la tempesta di sabbia infila nei tuoi occhi mille granelli, come lame pungenti che li fanno lacrimare e infiammare fino a farti perdere la vista? Eppure anche il lutto più terribile ha un potere terapeutico se vissuto come una strada che sta conducendo da qualche parte. Me l'ha insegnato una donna che aveva perso un figlio in un incidente. Mi aiuti a trovare cosa vuole la vita da me adesso. Mi aiuti a capire che cosa dice di me questo orrore, disse al nostro primo incontro.
9: www.radiomugello.it

0: E ora invece approfondiamo un'altra storia che Francesca Ricapoli ci propone, sempre però sul tema della morte. Un'altra mia paziente aveva perso l'uomo del cuore, incontrato in età già matura, si erano conosciuti e amati e nel giro di poco si erano sposati. Lui aveva cominciato a stare male in viaggio di nozze e i mesi successivi trascorsi insieme si erano riempiti di terapie e sofferenze. L'uomo era morto soltanto un anno dopo il loro matrimonio. Ma che senso ha tutto questo? Mi chiese lei, piena di rabbia e di dolore. Le dissi che potevamo affrontare quel che provava rispetto al non senso o all'incapacità di trovarne uno. Fu così che venne fuori una lunga storia di sofferenze e non sensi. 20 anni prima, mai lo avrei detto vedendola, si drogava pesantemente, aveva chiuso i ponti con tutta la famiglia. Era uscita dalla dipendenza, si era costruita una bella professione, le erano rimasti il rifiuto totale della famiglia, la vecchia madre e il fratello e una colite cronica piuttosto grave. Con lei fece un bel percorso attraverso la ferita dell'incomprensibile, nel che sorprende chi ha ricevuto il tradimento della fiducia delle persone che amava e avrebbero dovuto proteggerla. Alla fine del percorso, libera dalla colite e dal tormento di voler capire quello che era accaduto, mise in piedi anche una propria attività, rendendosi autonoma dall'azienda per la quale lavorava e si diede allo studio dell'erboristeria che l'aveva sempre attratta. Nell'ultima seduta mi disse: ho perso lui e lo penso ogni giorno, mi manca, ma nel frattempo ho ritrovato me stessa e voglio vedere adesso dove la vita mi sta portando. Si può vivere tutto attraverso la strada del sé. Ogni accadimento diviene una contingente modalità dell'inconscio di farsi vedere, un viaggio dentro e attraverso di te. Non che il dolore non ci sia, al contrario, forse è persino più intenso, ma non lo si respinge e gli si dice: va bene, prendimi e conducimi lì dove mi stai portando. La vita, in fin dei conti, è un viaggio per eroi, per individui pronti a tutto, nessuno escluso.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Sì.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Ed eccoci giunti ad un'altra storia ancora, un'altra storia interessante. Una ragazza che aveva accettato di abortire, spinta dalla famiglia che era in gravi difficoltà, in seguito a quella interruzione di gravidanza, cominciò a stare molto male, con perdite ematiche continue, per cui venne sottoposta a vari controlli che diedero esito negativo e sviluppò attacchi di panico. La sua fobia era che il suo apparato genitale fosse stato danneggiato e lei non potesse più avere figli. Aveva bisogno di stare con la sua colpa, col senso di colpa che aveva sviluppato, e fu proprio quello che l'aiutai a fare. Lo so che non dovrei più sentirmi in colpa, che dovrei considerare tutta la situazione, ma non ci riesco, ammise consapevole. Le dissi allora che mi pareva inevitabile che non ci riuscisse, che quello che era accaduto per lei rappresentava una colpa e questa era la verità, e se voleva potevamo guardarla e affrontarla insieme. Si calmò all'istante a queste parole. Gli attacchi di panico non si presentarono più. Aveva il coraggio di quel che aveva vissuto e comunque scelto, al di là di tutte le giustificazioni possibili, questo la sollevò, perché poteva stare anche con il male. Allora capì il tentativo autopunitivo che c'era nella fantasia fobica del non poter avere più figli. La vergogna che provava la fece riflettere, era un segno del fatto che lei nel suo profondo non aveva smesso di volere diventare la donna che voleva, e che la sua colpa era il sogno e il segno dell'amore che aveva provato per quella creatura. Non avrebbe potuto dimenticare quello che era successo, ma lo poteva vivere, percorrere come una strada che la stava portando da qualche parte, a trovare se stessa, o meglio, a far venire fuori chi era veramente. La vita trova i modi più brutali per restituirti a te stesso e alla tua anima. Quella ragazza adesso ha una figlia che ha chiamato Libera e prosegue l'attività di volontariato nella comunità per ragazze madri scelte all'epoca, donne che nessuno meglio di lei sa aiutare. E qui si conclude anche questa storia. Alla prossima puntata di E tu chiamale se vuoi, emozioni.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto. 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata. Accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco gattino zona Mugello 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello. 345-8794-468.
9: Sono le 10:33 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
10: 334-7988-000.
11: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: State con noi. State con Radio Mugello.
14: Fresca, magica, unica. Radio Mugello. La radio

0: Radio Mugello.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 11.
7: Radio Mugello Notizie.
8: La città metropolitana di Firenze sostiene l'integrazione dei boschi terapeutici e della terapia forestale nei percorsi del Servizio Sanitario Nazionale. Su iniziativa del consigliere metropolitano Andrea Tagliaferri, capogruppo di Territori Beni Comuni, è stata presentata una mozione per esprimere il sostegno della città metropolitana di Firenze alla proposta di emendamento al decreto legge 287 attualmente all'esame del Senato, finalizzata all'integrazione dei boschi terapeutici e delle attività di terapia forestale. La proposta si fonda sulle più recenti evidenze scientifiche e riconoscono agli ambienti forestali un ruolo importante nella promozione del benessere psicofisico, nella riduzione dello stress e nel supporto ai percorsi di prevenzione e riabilitazione. La terapia forestale infatti si configura come un intervento strutturato e monitorato, distinto dalla semplice fruizione ricreativa delle aree boschive. Sottoscrivo questa mozione, sottolinea il capogruppo del PD e consigliere delegato alla promozione della salute Nicola Armentano. Anticipa di fatto un progetto a cui stiamo lavorando con la sindaca del comune di Scandicci, a cui teniamo molto e che si basa proprio sulla necessità di attenzionare la popolazione sul proprio benessere psicofisico, mettendo in campo tutte le strategie che sanità e mondo sportivo offrono e che vedrà nello splendido scenario del Parco di Pratolino esponenti qualificati, quali medici laureati in scienze motorie e botanici, confrontarsi sul tema del benessere psicofisico in ogni sua sfaccettatura. Applauso a Tagliaferri da parte del consigliere Enrico Marchi, capogruppo i territori al centro, per aver posto con la mozione l'attenzione sul valore terapeutico della forestazione. Riteniamo fortunati perché il territorio territorio della città metropolitana e penso al complesso Giogo Casaglia, Rincine, Monte Morello e Vallombrosa, si presta a questo obiettivo coniugando nel bosco luogo di benessere e aiuto psicofisico. Favorevole anche il gruppo di centrodestra e Civici per il Cambiamento, che esprime parere favorevole alla mozione attraverso il capogruppo Alessandro Scipioni, perché questa proposta si inserisce in un percorso istituzionalmente virtuoso a sostegno di un disegno di legge attualmente in Senato e che punta a introdurre l'esercizio fisico come strumento strutturato di prevenzione e terapia al nostro servizio sanitario nazionale. Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
0: Tutto pronto per i grandi concerti di Mozart 2026, il Festival Fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino nel complesso monumentale sulle colline di Firenze di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista, il concerto inizierà alle 20:30, illuminato dal tramonto. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino.
9: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Contro...
1: Radio Mugello.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo. Sempre al passo con i tempi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Mondo Visione. Buongiorno a tutti, bonjour à tout le monde. Fabio Orgoglio insieme a voi qui da Radio Mugello. Mondo Visione, insieme fino a mezzogiorno. Yes. DJ Gabri Colò in regia e vai di musica.
9: Radio Mugello.

Domenica a partire dalle ore 18, Sassoleone, dopo vi dico, magari per chi non lo sapesse, ne ho parlato di questo evento, però per chi non lo sapesse, dov'è Sassoleone, più tardi ve lo spiego. Allora, quinta edizione del Memorial Enrico Ghini. Tutti in campo, si scende in campo a giocare a calcio e avremo due formazioni, una delle vecchie glorie del Bologna Calcio, insieme a qualche personaggio di Castel del Rio, del Bologna Club Castel del Rio, e poi dopo nell'altra formazione vecchie glorie del Sassoleone. In campo con le vecchie glorie del Sassoleone anche il Fabio Orgoglio. Ebbene sì, allora, dai, venite a tifare per me. Sassoleone dov'è? Ci troviamo in provincia di Bologna, nel comune di Casal Piumanese. Per chi magari è pratico della

0: zona, oppure magari forse ci siete stati da queste parti, anche perché è molto conosciuta per il villaggio della salute. Per intenderci, siamo vicinissimi a Piancaldoli, quindi tra Emilia, Romagna e Toscana. Non così lontani poi dal Mugello. Si mangia molto bene perché è terminata la partita, tutti a tavola insieme, e si mangia bene. A Sassolone si mangia molto bene. Per prenotare la vostra cena, visto che di solito c'è sempre molta gente, 338 911 0243. Vi aspetto allora domenica a partire dalle ore 18, Memorial Enrico Ghini, Sassoleone. Non mancare.
1: State con noi e state con Radio Mugello.

0: sto cadere.
1: Radio Mugello.
2: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 84590 20. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Parliamo un pochino per quanto riguarda il calcio, le partite di oggi. Ricordiamo che si giocano tutte in contemporanea, visto che è l'ultima partita del girone di qualificazione. E, per il gruppo E, Curaçao contro Costa d'Avorio, simpatizziamo naturalmente per Curaçao, piccolo stato, però insomma qui il risultato sembra piuttosto scontato, anche se Curaçao un punticino l'ha raccolto già in questi mondiali, ed è per loro è una, già una grande soddisfazione. Punto raccolto contro l'Ecuador, che giocherà contro la Germania. Andiamo nel girone F, dove abbiamo una Tunisia ancora a quota zero. Allora, le partite del girone E saranno alle ore 22. Invece, a l'una di notte, gruppo F, Tunisia-Olanda, Tunisia 0 punti. L'altra partita invece Giappone contro Svezia. Giappone che è fortissimo, sta andando bene, e sono forti fisicamente, preparatissimi. Chissà che non possa essere una piacevole sorpresa per questi mondiali. E invece per il gruppo D si gioca alle 4 del mattino. Qualcuno di voi guarderà qualche partita a quell'ora? Non lo so. C'è qualche temerario che insomma si quando c'è qualche partita che gli interessa sta sveglio, punta la sveglia e vai. Turchia contro Stati Uniti, Turchia già eliminata, la Turchia di Vincenzo Montella già fuori dai mondiali, contro gli Stati Uniti, i padroni di casa. E l'altra partita del girone del gruppo D, Paraguay contro Australia. Basta così? Sì, basta così, è bene, perché ci si confonde un po' con questi orari un po' notturni, diurni. Beh, insomma, vabbè, comunque sei partite, magari più tardi vediamo quale potrebbe essere la più interessante da seguire.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
10: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cerca CEOs o infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C+E+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377 1698 063.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini per la regia di Filippo Frittelli. Pasolini, in scena al cimitero germanico della Futa, venerdì 26 e domenica 28 giugno.
2: Distruggeranno Roma!
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Abbiamo parlato di 6 partite per quanto riguarda i mondiali di calcio, 6 partite che si giocheranno oggi o in notturno, insomma a tarda notte, a prima mattina, dite un po' come volete. Ecco le 6 partite, stavamo guardando insieme, sì, aspetta qua perché mi sono un po' eccole qui, mannaggia, erano allora sì, eccoci qua, Curaçao Costa d'Avorio, Ecuador Germania, Tunisia Olanda, Giappone Svezia, Turchia Stati Uniti, Paraguay Australia. La più interessante, a me non dispiacerebbe seguire, anche se l'ora è un po' strana, a luna di notte, Giappone Svezia, ecco. Partita con pronostico a favore del Giappone, ma insomma non si sa mai. Un Giappone-Svezia me lo guarderei volentieri, non lo farò perché a quell'ora preferisco dormire, però dai, se proprio dovessi dare un consiglio andrei su Giappone-Svezia.
9: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: il giovedì mattina con il Fabio Orgoglio, il giovedì mattina su Radio Mugello. Buongiorno, buongiorno e buona estate. L'estate con Radio Mugello è più bella. Ebbene sì, vi rinfreschiamo con la nostra musica. Entriamo nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri luoghi di lavoro e vi mandiamo una ventata di ossigeno. Di presente quando, non so, c'è un'afa, c'è quel caldo terribile e ti viene data quella spruzzatina di, non lo so, in alcuni luoghi ti mandano quella spruzzatina di acqua appena appena che evapora, fresca. Ah, è una meraviglia. Ecco, Radio Mugello è così.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

afraid of no ghosts.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: È tutto per questo giovedì, per il Fabio Orgoglio è proprio tutto. Termina qui anche la mia settimana musicale in vostra compagnia. Tornerò con voi lunedì. Vi saluto, vi bacio, vi abbraccio. Assalamu alaikum. Ciao gente.
10: È mezzogiorno.
0: Radio Mugello Notizie.
12: Nella seduta di lunedì 22 giugno del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello è stata votata all'unanimità la mozione sulla sicurezza stradale presentata dal gruppo centrosinistra del Mugello. Gli impegni assunti con l'approvazione della mozione includono la prosecuzione del progetto Passi Sicuri per garantire il presidio costante e interforze del territorio, il tavolo di coordinamento per chiedere alla prefettura l'istituzione di una sede tecnica permanente per implementare sistemi di controllo tecnologico fissi e mobili, migliorare la segnaletica dissuasiva, superare vincoli normativi e affrontare il tema dei fotografi lungo le tratte critiche. La manutenzione per esigere dagli enti gestori interventi puntuali sulla segnaletica verticale e orizzontale e sulla cura dei margini stradali. La tutela del soccorso per aprire un confronto con le associazioni di volontariato e il 118 per pianificare risorse aggiuntive nei mesi estivi ed evitare di lasciare il territorio sguarnito. La sensibilizzazione per promuovere campagne mirate al rispetto del codice della la strada.
13: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassia visiterà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
12: Giovedì 25 giugno, il mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo festeggia il primo anno di vita. Il programma prevede dalle 16 l'aperitivo contadino negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo in via Sacco e Vanzetti. Dalle 16 in poi strumenti concreti per un consumo sostenibile sul territorio, l'evento finale del progetto Gas Mugello. Dalle 17 alle 18 il laboratorio per bimbe e bimbi, visita della contadina Conosciamo le Galline, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Dalle 18 alle 19 l'assemblea pubblica come sta il mercato contadino dopo un anno sul territorio. Dalle 19 il concerto dei Galletti Mugellesi. Prende il via l'edizione 2026 di Boccascena con due serate nelle frazioni di Borgo San Lorenzo dedicate alla memoria, alla musica e alle storie che attraversano il nostro paese. Venerdì 26 giugno alle 21.15 al Giardino Pubblico di Panicaglia Irene Barbugli e Margherita Fantoni presentano Radici di Libertà, storie di donne partigiane. Domenica 28 giugno alle 21.15 al Giardino Pubblico di Lutiano, secondo appuntamento del festival con Voce e Notte, spettacolo di Nadia Di Zenzo Voce, Marco Lopez e Leo Pizzi, chitarra e tamburo. Un viaggio nella storia della canzone classica napoletana, due musicisti provenienti dal Sud Italia che in Toscana ripropongono con passione le tradizioni musicali delle loro terre d'origine. Per informazioni 370 3092 227.
13: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara va per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al via alle 7.30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà alle 8.30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
14: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
15: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
16: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 8448 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
0: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
12: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
13: State con noi, e state con Radio Mugello.
14: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi, specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio. È a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-8001624.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che venerdì 26 giugno sarà eseguito un intervento di rimozione delle impalcature utilizzate per i lavori di sostituzione delle valvole a servizio della camera fognaria interferente con la diga di Bilancino. Per motivi di sicurezza del personale impegnato nell'intervento, dalle 5.30 alle 14.30 di venerdì 26 giugno sarà necessario fermare i due sollevamenti fognari di Andolaccio e Cavallina e potranno quindi entrare in funzione gli scolmatori di rete contemporanei sversamenti nelle acque del lago. Durante tali lavorazioni saranno costantemente attive verifiche sull'acqua dell'invaso attraverso campionamenti e strumentazioni installate presso l'invaso stesso. Come per le operazioni e gli interventi degli anni precedenti, anche in questo caso Publiacqua, prima di iniziare i lavori, ha inoltre avvertito degli stessi tutti gli enti interessati. L'intervento non comporterà alcun problema alla risorsa idrica distribuita e quindi all'acqua potabile distribuita alle abitazioni.
3: La città metropolitana di Firenze sostiene l'integrazione dei boschi terapeutici e della terapia forestale nei percorsi del Servizio Sanitario Nazionale. Su iniziativa del consigliere metropolitano Andrea Tagliaferri, capogruppo di Territori Beni Comuni, è stata presentata una mozione per esprimere il sostegno della città metropolitana di Firenze alla proposta di emendamento al decreto legge 287 attualmente all'esame del Senato, finalizzata all'integrazione dei boschi terapeutici e delle attività di terapia forestale. La proposta si fonda sulle più recenti evidenze scientifiche e riconoscono agli ambienti forestali un ruolo importante nella promozione del benessere psicofisico, nella riduzione dello stress e nel supporto ai percorsi di prevenzione e riabilitazione. La terapia forestale infatti si configura come un intervento strutturato e monitorato, distinto dalla semplice fruizione ricreativa delle aree boschive. Sottoscrivo questa mozione, sottolinea il capogruppo del PD e consigliere delegato alla promozione della salute Nicola Armentano. Anticipa di fatto un progetto a cui stiamo lavorando con la sindaca del comune di Scandicci, a cui teniamo molto e che si basa proprio sulla necessità di attenzionare la popolazione sul proprio benessere psicofisico, mettendo in campo tutte le strategie che sanità e mondo sportivo offrono e che vedrà nello splendido scenario del parco di Pratolino esponenti qualificati quali medici, laureati in scienze motorie e botanici, confrontarsi sul tema del benessere psicofisico in ogni sua sfaccettatura. Applauso a Tagliaferri da parte del consigliere Enrico Marchi, capogruppo i territori al centro, per aver posto con la mozione l'attenzione sul valore terapeutico della forestazione. Riteniamo fortunati perché il territorio della città metropolitana, e penso al complesso Giogo Casaglia, Rincine, Monte Morello e Vallombrosa, si presta a questo obiettivo coniugando nel bosco luogo di benessere e aiuto psicofisico. Favorevole anche il gruppo di centrodestra e Civici per il Cambiamento, che esprime parere favorevole alla mozione attraverso il capogruppo Alessandro Scipioni, perché questa proposta si inserisce in un percorso istituzionalmente virtuoso a sostegno di un disegno di legge attualmente in Senato e che punta a introdurre l'esercizio fisico come strumento strutturato di prevenzione e terapia al nostro Servizio Sanitario Nazionale.
2: Giovedì 25 giugno il mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo festeggia il primo anno di vita. Il programma prevede dalle 16 l'aperitivo contadino negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo in via Sacco e Vanzetti. Dalle 16 in poi strumenti concreti per un consumo sostenibile sul territorio, l'evento finale del progetto Gas Mugello. Dalle 17 alle 18 il laboratorio per bimbe e bimbi, visita della contadina Conosciamo le Galline, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Dalle 18 alle 19 l'assemblea pubblica come sta il mercato contadino dopo un anno sul territorio. Dalle 19 il concerto dei Galletti Mugellesi.
3: Venerdì 26 giugno alle 21.15 presso la Società Sportiva di Bivigliano, incontro con Leonardo Gori, che presenta al pubblico il suo ultimo libro dal titolo I girasoli di Odessa. Dialoga con l'autore la giornalista Stefania Valbonesi. Il romanzo dello scrittore fiorentino, uscito lo scorso maggio, è giunto in brevissimo tempo alla seconda edizione, segno evidente della grande passione da parte dei lettori per le vicende del suo protagonista Bruno Arcieri, che opera ancora una volta in uno scenario internazionale. L'incontro è stato organizzato dalla Società Sportiva di Bivigliano in occasione dell'anniversario dei 50 anni della sua fondazione ed è ad ingresso libero.
2: Proseguono gli appuntamenti del Festival della Montagna Fiorentina a Londa. Venerdì 26 giugno alle 21 è in programma una nuova proiezione pubblica gratuita realizzata in collaborazione con Londra seconda School of Economics e riabitare l'Italia. Ritorno alla Tratturo è un viaggio in Molise nell'Italia delle aree interne, raccontata attraverso le storie di chi ha scelto di restare, di costruire legami e di immaginare un futuro diverso nei territori del margine. Sarà presente Filippo Tantillo, tra i maggiori studiosi delle aree interne in Italia e ideatore, insieme a Elio Germano e Francesco Cordio, di questo documentario che accompagnerà lungo i sentieri di un paese spesso invisibile ma ricco di esperienze, comunità e possibilità. Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21:15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello, dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola, con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale. Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'Unità Pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il Santo Patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica pieve e all'Apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo Papa. Tutto pronto per i grandi concerti di Mozart 2026, il Festival Fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino, nel complesso monumentale sulle colline di Firenze di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20:30, illuminato dal tramonto. Giunto all'11ª edizione, Mozart Festival è prodotto da Associazione Mozart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema Sotto le Stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito, con proiezioni sempre alle 21:30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo, le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197. Domenica 28 giugno alle 16:30 nella chiesa di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio si terrà un concerto che vedrà protagonisti alcuni cantanti lirici del prestigioso coro del Maggio Musicale Fiorentino. Il gruppo vocale è quello dei Tenorondi, costituito dai tenori Leonardo Melani, Davide Siega, Luca Tamani, Matteo Tavini ed Hernan Godoy. La banda musicale di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, la più importante e antica istituzione lirico-sinfonica di Firenze, è la promotrice dell'evento. Prende il via l'edizione 2026 di Boccascena, con due serate nelle frazioni di Borgo San Lorenzo dedicate alla memoria, alla musica e alle storie che attraversano il nostro paese. Venerdì 26 giugno alle 21:15 15 al Giardino Pubblico di Panicaglia, Irene Barbugli e Margherita Fantoni presentano Radici di Libertà, storie di donne partigiane. Domenica 28 giugno alle 21.15 al Giardino Pubblico di Lutiano, secondo appuntamento del festival con Voce e Notte, spettacolo di Nadia Di Zenzo Voce, Marco Lopez e Leo Pizzi, chitarra e tamburo. Un viaggio nella storia della canzone classica napoletana, due musicisti provenienti dal Sud Italia che in Toscana ripropongono con passione le tradizioni musicali delle loro terre d'origine. Per informazioni 370 3092 227. Per due serate al Cimitero Germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena due lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 19, Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa, Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19, il recital Il Canto dei Girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwearteater@gmail.com. Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze, la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico, contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io mi ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo. Sabato 27 giugno alle 18.30 nel giardino della comunità della Rata nel comune di Londra il gruppo Posso dopo Posso si esibirà in uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A seguire un aperitivo presso la casina della comunità della Rata per continuare a stare insieme in un'atmosfera accogliente e informale. L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera potrà lasciare una piccola offerta a sostegno delle attività della comunità della Rata.
3: Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura, grande festa nell'oasi di Covigliaio. Due giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
2: Sabato 27 giugno in Piazza Dante a San Gaudenzio la festa finale di Etnica Mugello Global Groove. I Surrealistas si esibiranno in un concerto che mescola Argentina, Sicilia, Pisa, Livorno e un pizzico di Bosnia. Il programma prevede alle 19 l'apertura di bar e street food, alle 19.30 Paolo DJ set, alle 21.30 il concerto dei Surrealistas, alle 23.30 Leo 101 DJ set.
3: Il consorzio Lavanda del Mugello organizza tre fine settimana di visite presso a due aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio.

0: prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Radio Mugello.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: State con noi, state con Radio Mugello.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male sia che qui. Ogni volta che non so

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli.

0: germanico della Futa venerdì 26 e domenica 28 giugno.
1: Distruggeranno Roma!
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
9: Papà Noteale, Lokito.
10: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 23 96 553 oppure Epoca Pianese @gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
3: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione.
0: l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cerca CEOs o infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 40 66 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi, inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve. 377 1698 063.
10: Sono le 14:33.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli. Living Pasolini, in scena al cimitero germanico della Futa, venerdì 26 e domenica 28 giugno.
7: Distruggeranno Roma!
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
10: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
2: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Pierassieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
3: Sabato 27 giugno alle 18.30 nel giardino della comunità dell'Arata nel comune di Londa il gruppo Posso dopo Posso si esibirà in uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A seguire un aperitivo presso la casina della comunità dell'Arata per continuare a stare insieme in un'atmosfera accogliente e informale. L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera potrà lasciare una piccola offerta a sostegno delle attività della comunità dell'Arata.
2: Il consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia. È la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandetto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
3: Domenica 28 giugno alle 16.30 nella chiesa di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio si terrà un concerto che vedrà protagonisti alcuni cantanti lirici del prestigioso coro del Maggio Musicale Fiorentino. Il gruppo vocale è quello dei Tenorondi, costituito dai tenori Leonardo Melani, Davide Siega, Luca Tamani, Matteo Tavini ed Hernan Godoy. La banda musicale di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, la più importante e antica istituzione lirico-sinfonica di Firenze, è la promotrice dell'evento.
2: Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura, grande festa nell'oasi di Covigliaio. 2 giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
3: Torna anche per l'estate 2026 la rassegna Cinema Sotto le Stelle, promossa nel territorio di Borgo San Lorenzo in collaborazione con associazioni e realtà locali. L'iniziativa offrirà 14 appuntamenti a ingresso libero e gratuito con proiezioni sempre alle 21.30 in diversi spazi del comune e delle frazioni. Il cartellone prenderà il via martedì 30 giugno all'Arena Don Bosco con Napoli New York di Gabriele Salvatores. In caso di maltempo le proiezioni previste all'Arena Don Bosco si svolgeranno all'interno del cinema fino a un massimo di 300 spettatori, oppure saranno rinviate alla serata successiva. Per gli appuntamenti di Luco invece è previsto lo spostamento presso la sede MCL. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 055 8457 197.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
9: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Api Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali.
3: E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
6: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

0: Sono le 16:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sgombrare gli edifici pubblici dall'amianto per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. E questo è l'obiettivo del nuovo bando promosso alla Regione Toscana, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di comuni, unione di comuni, province e città metropolitana di Firenze. Il provvedimento finanzia gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento finale dei materiali contenenti amianto, sia in matrice compatta che friabile, presenti in immobili di proprietà pubblica non destinati ad attività commerciali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal responsabile unico del procedimento tramite il portale web dedicato della Regione Toscana e sarà a disposizione dal 9 del 2 luglio fino alle 16 del 31 agosto, termine ultimo per presentare la domanda. Una volta approvata la graduatoria, gli enti beneficiari avranno 6 mesi di tempo per affidare i lavori e avviare il cantiere, con l'obbligo di concludere l'intervento di bonifica entro i successivi 24 mesi.
3: Per 2 serate al cimitero Germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena 2 lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 19, Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa, Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19 il recital Il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizione originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwear theater@gmail.com.
2: Per il festival In mezzo scorre il fiume tra cielo e terra, giunto alla 7ª edizione a Camaggiore nel comune di Firenzuola, sabato 27 giugno alle 15:30 Santa Messa alla Pieve con gli artisti, alle 17 nel borgo di Camaggiore il concerto meditativo con Luisa Cottifogli, voce e campionatore, Marianne Gubri, arpa, percussione e campane tibetane, Gaspare De Vito, campane tibetane live electronics, in collaborazione con Claudio Penazzi e Casa Vacanze Camaggiore.
3: Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21:15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello, dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola, con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale.
2: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla 4ª edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede 2 distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2.400 metri e prendere al via alle 7.30, mentre il medio di 22 km per 1.100 metri di dislivello positivo partirà all'8.30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
10: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
11: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
13: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 16 e 31 minuti.
14: Gli annunci economici di Radio Mugello.
9: Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto, 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco gattino zona Mugello 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello 345-8794-468.
14: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
0: 334 79 88 000.
15: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.
8: Estate in musica.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che venerdì 26 giugno sarà eseguito un intervento di rimozione delle impalcature utilizzate per i lavori di sostituzione delle valvole a servizio della camera fognaria interferente con la diga di Bilancino. Per motivi di sicurezza del personale impegnato nell'intervento, dalle 5.30 alle 14.30 di venerdì 26 giugno sarà necessario fermare i due sollevamenti fognari di Andolaccio e Cavallina e potranno quindi entrare in funzione gli scolmatori di rete contemporanei sversamenti nelle acque del lago. Durante tali lavorazioni saranno costantemente attive verifiche sull'acqua dell'invaso attraverso campionamenti e strumentazioni installate presso l'invaso stesso. Come per le operazioni e gli interventi degli anni precedenti, anche in questo caso Publiacqua, prima di iniziare i lavori, ha inoltre avvertito degli stessi tutti gli enti interessati. L'intervento non comporterà alcun problema alla risorsa idrica distribuita e quindi all'acqua potabile distribuita alle abitazioni.
3: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
2: Domenica 28 giugno alle 16.30 nella chiesa di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio si terrà un concerto che vedrà protagonisti alcuni cantanti lirici del prestigioso coro del Maggio Musicale Fiorentino. Il gruppo vocale è quello dei Tenorondi, costituito da i tenori Leonardo Melani, Davide Siega, Luca Tamani, Matteo Tavini ed Hernan Godoy. La banda musicale di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino, la più importante e antica istituzione lirico-sinfonica di Firenze, è la promotrice dell'evento.
3: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Piero a Sieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni e associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
2: Lunedì 29 giugno alle 21.30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio è il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'ORT. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119. Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'unità pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il Santo Patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica pieve e all'apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo papa. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Il centro Fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, disastro.

Ulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C e più CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377-1698-063.
13: Sono le 17:31.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
16: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834, o su Podere Badia.com.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Sono le 17 e 59 minuti.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.p.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti, e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro, presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con l'apericena della locura con con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Tutto pronto per i grandi concerti di Musart 2026, il festival fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino nel complesso monumentale sulle colline di Firenze, di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20.30, illuminato dal tramonto. Giunto all'undicesima edizione, Musart Festival è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Per due serate al Cimitero Germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena due lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 19 Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19 il recital Il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwearteater@gmail.com.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Mugello.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori e per la revisione di carrelli. Affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli. Living Pasolini, in scena al cimitero germanico della Futa, venerdì 26 e domenica 28 giugno.
4: Distruggeranno Roma!
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che venerdì 26 giugno sarà eseguito un intervento di rimozione delle impalcature utilizzate per i lavori di sostituzione delle valvole a servizio della camera fognaria interferente con la diga di Bilancino. Per motivi di sicurezza del personale impegnato nell'intervento, dalle 5.30 alle 14.30 di venerdì 26 giugno sarà necessario fermare i due sollevamenti fognari di Andolaccio e Cavallina e potranno quindi entrare in funzione gli scolmatori di rete con temporanei sversamenti nelle acque del lago. Durante tali lavorazioni saranno costantemente attive verifiche sull'acqua dell'invaso attraverso campionamenti e strumentazioni installate presso l'invaso stesso. Come per le operazioni e gli interventi degli anni precedenti, anche in questo caso Publiacqua, prima di iniziare i lavori, ha inoltre avvertito degli stessi tutti gli enti interessati. L'intervento non comporterà alcun problema alla risorsa idrica distribuita e quindi all'acqua potabile distribuita alle abitazioni.
2: Sgombrare gli edifici pubblici dall'amianto per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. E questo è l'obiettivo del nuovo bando promosso alla Regione Toscana, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di comuni, unione di comuni, province e città metropolitana di Firenze. Il provvedimento finanzia gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento finale dei materiali contenenti amianto, sia in matrice compatta che friabile, presenti in immobili di proprietà pubblica non destinati ad attività commerciali. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dal responsabile unico del procedimento tramite il portale web dedicato della Regione Toscana e sarà a disposizione dal 9 del 2 luglio fino alle 16 del 31 agosto, termine ultimo per presentare la domanda. Una volta approvata la graduatoria, gli enti beneficiari avranno 6 mesi di tempo per affidare i lavori e avviare il cantiere, con l'obbligo di concludere l'intervento di bonifica entro i successivi 24 mesi.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di martedì 30 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
2: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Piero Assia si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza in Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo processo. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
3: Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21.15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello, dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola, con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale.
2: Venerdì 26 giugno alle 21.15 presso la Società Sportiva di Bivigliano, incontro con Leonardo Gori, che presenta al pubblico il suo ultimo libro dal titolo I girasoli di Odessa. Dialoga con l'autore la giornalista Stefania Valbonesi. mesi. Il romanzo dello scrittore fiorentino, uscito lo scorso maggio, è giunto in brevissimo tempo alla seconda edizione, segno evidente della grande passione da parte dei lettori per le vicende del suo protagonista Bruno Arcieri, che opera ancora una volta in uno scenario internazionale. L'incontro è stato organizzato dalla Società Sportiva di Bivigliano in occasione dell'anniversario dei 50 anni della sua fondazione ed è ad ingresso libero.
3: Prende il via l'edizione 2026 di Bocca Scena con due serate nelle frazioni di Borgo San Lorenzo dedicate alla memoria, alla musica e alle storie che attraversano il nostro paese. Venerdì 26 giugno alle 21:15 alla Giardino Pubblico di Panicaglia, Irene Barbugli e Margherita Fantoni presentano Radici di Libertà, storie di donne partigiane. Domenica 28 giugno alle 21:15 alla Giardino Pubblico di Lutiano, secondo appuntamento del festival con Voce e Notte, spettacolo di Nadia Di Zenzo Voce, Marco Lopez e Leo Pizzi, chitarra e tamburo. Un viaggio nella storia della canzone classica napoletana, due musicisti provenienti dal sud Italia che in Toscana ripropongono con passione le tradizioni musicali delle loro terre d'origine. Per informazioni 370 3092 227.
2: Per il festival In mezzo scorre il fiume tra cielo e terra, giunto alla settima edizione a Camaggiore nel comune di Firenzuola, sabato 27 giugno alle 15:30 Santa Messa alla Pieve con gli artisti, alle 17 nel borgo di Camaggiore il concerto meditativo con Luisa Cottifogli, voce campionatore, Marianne Gubri, arpa, percussione e campane tibetane, Gaspare De Vito, campane tibetane live electronics, in collaborazione con Claudio Penazzi e Casa Vacanze Camaggiore.
3: Tutto pronto per i grandi concerti di Musart 2026, il festival fiorentino che dal 28 giugno al 26 luglio porterà tanti artisti al Parco Mediceo di Pratolino nel complesso monumentale sulle colline di Firenze di proprietà della città metropolitana che ospiterà il festival. Lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi inserito tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il festival prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20:30 illuminato dal tramonto. Giunto all'11ª edizione, Musart Festival è prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. Un particolare ringraziamento alle autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell'Appennino. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. In scena allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Sabato 27 giugno alle 18:30 nel giardino della comunità dell'Arata nel comune di Londra, il gruppo Posso dopo Posso si esibirà in uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A seguire un aperitivo presso la casina della comunità dell'Arata per continuare a stare insieme in un'atmosfera accogliente e informale. L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera potrà lasciare una piccola offerta a sostegno delle attività della comunità dell'Arata. Sabato 27 giugno in Piazza Dante a San Godenzo la festa finale di Etnica Mugello Global Groove. I Surrealistas si esibiranno in un concerto che mescola Argentina, Sicilia, Pisa, Livorno e un pizzico di Bosnia. Il programma prevede alle 19 l'apertura di bar e street food, alle 19:30 Paolo DJ set, alle 21:30 il concerto dei Surrealistas, alle 23:30 Leo 101 DJ set. Sabato 27 giugno alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nella chiesa di San Pietro a Luco di Mugello per le celebrazioni del Santo Patrono. La Filarmonica eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. L'evento, organizzato dalla parrocchia di Luco dell'Unità Pastorale di Borgo San Lorenzo, apre le celebrazioni per il Santo Patrono San Pietro Apostolo. La festività solenne è celebrata il 29 giugno e nei giorni precedenti a questa ricorrenza la comunità parrocchiale organizza momenti religiosi e di festa legati alla storica pieve e all'Apostolo Simon Pietro, considerato dalla Chiesa Cattolica il primo Papa.
2: Il Consorzio Lavanda del Mugello organizza tre fine settimana di visite presso a due aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavanda tendenti aperti, si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandetto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
3: Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io Mi Ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo.
2: Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura, grande festa nell'oasi di Covigliaio. Due giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
3: Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con la pericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Pro Loco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio.
4: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Terzo appuntamento martedì 30 giugno con Come si formano le galassie. Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio alle 21 nel giardino della Pro Loco di Ronta di Estate in Libri 2026, la rassegna promossa dal gruppo di volontari Una Biblioteca per Ronta. Per l'occasione Riccardo Nencini presenterà il suo libro Mai stanca di vivere. Il volume racconta la vita di Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa, narrando la passione e il carattere della celebre giornalista fiorentina. Ingresso libero.
5: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e un minuto.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
5: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato.

0: Qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
2: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
3: Oh, dieses, die, Ding.
4: Yeah!

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello.
2: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano. L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2, a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
2: Living Pasolini di Underwear Theater. Uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli. Living Pasolini, in scena al cimitero germanico della Futa, venerdì 26 e domenica 28 giugno.
3: Distruggeranno Roma!
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Un fortunato giovedì da Radio Mugello. Non so

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
0: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che venerdì 26 giugno sarà eseguito un intervento di rimozione delle impalcature utilizzate per i lavori di sostituzione delle valvole a servizio della camera fognaria interferente con la diga di Bilancino. Per motivi di sicurezza del personale impegnato nell'intervento, dalle 5.30 alle 14.30 di venerdì 26 giugno sarà necessario fermare i due sollevamenti fognari di Andolaccio e Cavallina e potranno quindi entrare in funzione gli scolmatori di rete contemporanei sversamenti nelle acque del lago. Durante tali lavorazioni saranno costantemente attive verifiche sull'acqua dell'invaso attraverso campionamenti e strumentazioni installate presso l'invaso stesso. Come per le operazioni e gli interventi degli anni precedenti, anche in questo caso Publiacqua, prima di iniziare i lavori, ha inoltre avvertito degli stessi tutti gli enti interessati. L'intervento non comporterà alcun problema alla risorsa idrica distribuita e quindi all'acqua potabile distribuita alle abitazioni.
3: ANAS comunica che dal 25 giugno apre il cantiere per la messa in sicurezza definitiva della frana in località Fonte Buona. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro marzo 2027. La viabilità continuerà ad essere consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.
2: Sabato 27 giugno alle 18.30 nel giardino della comunità della Rata nel comune di Londa il gruppo Posso dopo Posso si esibirà in uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A seguire un aperitivo presso la casina della comunità della Rata per continuare a stare insieme in un'atmosfera accogliente e informale. L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera potrà lasciare una piccola offerta a sostegno delle attività della comunità della Rata.
3: Per il festival In mezzo scorre il fiume tra cielo e terra, giunto alla 7ª edizione a Camaggiore nel comune di Firenzuola, sabato 27 giugno alle 15.30 Santa Messa alla Pieve con gli artisti. Alle 17 nel borgo di Camaggiore il concerto meditativo con Luisa Cotti Tifogli, voce e campionatore, Marianne Gubri, arpa, percussione e campane tibetane, Gaspare De Vito, campane tibetane e live electronics, in collaborazione con Claudio Penazzi e Casa Vacanze Camaggiore.
2: Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io mi ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo. Lunedì 29 giugno San Piero a Sieve celebra il suo patrono con un programma ricco di appuntamenti e quest'anno ci sarà un tema particolare con l'inaugurazione del restauro della targa dedicata a San Francesco d'Assisi nell'omonima via in occasione degli 800 anni dalla sua scomparsa e da 100 dalla sua posa. Alle 18 la messa solenne nella millenaria Pieve di San Pietro presieduta da Don Alessandro Lombardi, provicario dell'Arcidiocesi fiorentina. Al Parco Antonio Berti, cuore pulsante dei festeggiamenti, si inizierà con la pericena della locura con musica d'ambiente a partire dalle 19.30. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con partenza dalla Sagrato della Pieve. Quindi spazio alla musica con lo spettacolo dei Towers dalle 21.15 con il meglio della musica rock dagli anni 50 ai 90, organizzato dalla Proloco nel quadro di Serate al Parco. E poi la tombolata dalle 22 sempre presso il Parco Berti. Il tradizionale spettacolo pirotecnico delle 23.15 è realizzato con il contributo del Centro Commerciale Naturale dei Medici, di associazioni e popolazione di San Piero e da una parte del ricavato della lotteria che si svolgerà durante San Piero a Tavola il 4 luglio. Sabato 27 giugno in Piazza Dante a San Godenzo la festa finale di Etnica Mugello Global Groove. I Surrealistas si esibiranno in un concerto che mescola Argentina, Sicilia, Pisa, Livorno e un pizzico di Bosnia. Il programma prevede alle 19 l'apertura di bar e street food, alle 19.30 Paolo DJ set, alle 21.30 il concerto dei Surrealistas, alle 23.30 Leo 101 DJ set.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

E con i nostri, dai, possiamo dire, i nostri Violet Blend e la loro The Rain of Sadness inizia una nuova puntata di Rifredo alle 21:19, giovedì 25 giugno. Buonasera da parte di

prima o poi, quando arriverà quel giorno in cui Burning Blood saranno qui ospiti e io sarò presente, non lo so, forse sarà tipo l'ultima puntata, spero di no ovviamente, puntata questa come quella scorsa e come tutte le nostre puntate, ricchissime di musica, ricchissime anche di novità, e cominciamo proprio con una news vera e propria uscita in questa settimana. C'è stata una sorta di anticipazione per quel che riguarda il 2027 da parte dei Faith No More, che dopo 6 anni torneranno a suonare dal vivo. Lo ha confermato anche lo stesso bassista della band, Bill Gould, che ha confermato che nel 2027 torneranno a suonare in giro per, si spera in giro per il mondo, chissà, magari ci sarà qualche tappa anche in Italia. Tra l'altro Mike Patton è molto legato al nostro paese, quindi chissà, magari avremo modo di riascoltarci Faith No More nel 2027 e non resta nient'altro che aspettare. Nel frattempo però ci andiamo a riascoltare uno dei loro più grandi successi, questa è Faith No More, cioè Faith No More, sono i Faith No More, e questa è la loro Epic dall'album The Real Thing del 1989.

0: E allora, abbiamo iniziato parlando di concerti, spoilerandovi un po' quello che sarà nel 2027, il grande ritorno dei Faith No More, per tornare ai giorni nostri, perché tra meno di 24 ore alla
1: Meno
0: Visarno
1: uno.
0: Arena, ciao Misha,
1: Ciao ragazzi, meno uno al concerto dei
0: dei
1: Linkin
0: Linkin Park
1: Park
0: a
1: a Visarno
0: Firenze.
1: Arena. E li abbiamo voluti, diciamo, anticipare così con questo brano che è The Emptiness Machine. Allora, non so se ti ricordi quando uscì Two Faced,
0: Sì.
1: che noi lanciammo subito e dicemmo subito questa, cioè, instant hit, no? E invece lo sai che alla lunga.
0: Forse la The Emptiness Machine è
1: Sì,
0: rimasta di
1: è
0: più.
1: rimasta di più. Alla
0: Sì,
1: lunga forse sì.
0: sai che sono d'accordo. Guarda, rimango in tema di grandi concerti. Probabilmente per questo 2026, per quest'estate 2026, per quanto riguarda i grandi concerti, questo è un po' il weekend clou per Firenze, perché domani appunto ci saranno i Linkin Park alla Visarno Arena e il giorno dopo, sempre all'ippodromo del Visarno, sarà la volta del grande Michele Salvemini in arte Caparezza. Quindi, insomma, due grandissimi appuntamenti.
1: Uno dietro l'altro, proprio a ruota, come se non ci fosse un domani. Ma
0: Esatto.
1: Visarna Arena quest'anno ci ha dato veramente grande soddisfazione,
0: Vero,
1: devo
0: sono
1: dire.
0: d'accordo. Sono d'accordo a cominciare da Burning Blood. Aggiungo anche perché poi alla
1: Esatto.
0: fine
1: Però
0: il debutto dell'estate
1: ne
0: 2026 l'hanno fatto loro, eh.
1: torneremo a parlare anche più avanti, perché
0: Certo,
1: non ricordo.
0: vi possiamo già dire relativamente a Caparezza, purtroppo non per i Linkin Park, pazienza, ma per quanto riguarda il concerto di Caparezza, settimana prossima ci sarà la Lecce Concerti, perché sarò presente al concerto di Caparezza e
1: Tra
0: quindi.
1: l'altro, l'ippodromo è l'ultimo, l'ultima location dove ho visto i Kappa. Ma bel ricordo perché era appena uscito Musica. E io conoscevo forse due o tre brani di quell'album, che era veramente uscito da pochi giorni. E è stata una gran sorpresa perché poi Musica da lì è diventato forse uno dei miei album preferiti del grande Michelino.
0: Che stasera ci andiamo a riascoltare con l'album, diciamo, che lo ha lanciato, diciamo, a livello di carriera, che è Verità Supposte del 2003, e noi ci riascoltiamo molto, ma molto più che volentieri. Vengo dalla Luna e voi siete su Radio Mugello,
1: La
0: la
1: radio
0: radio
1: più
0: più
1: bella.
0: bello, pure gli alieni se l'ascoltano.

0: Thank you.
1: Io volevo dire, no, questo, scusate, questa canzone avete sentito è la versione di Wasted Love di Burning Blood, presa da un live, però il nostro live è meglio,
2: Vabbè,
1: è il nostro live, è il nostro live, è sempre meglio, comunque, maledetti, prima o poi vi troverò e vi sentirò dal vivo. Anzi, mando un abbraccio ovviamente a Burning Blood.
2: Sì, non potevamo non risalutarli anche stasera dopo praticamente 3 ore di diretta che hanno fatto con noi settimana scorsa, grandissimi. Niente, aspettiamo sempre grandi novità da parte loro.
1: Sai cosa mi è venuto in mente? Poi passiamo al prossimo brano, che vi anticipo che è una novità internazionale. Sembrava la puntata, ed è un complimento ovviamente. Sai proprio,
2: te la sei recuperata.
1: Certo, è che vuoi. Però sembrava, ti ricordi gli MTV Unplugged?
2: No, bellissimo.
1: C'aveva molto di sì, quello, sì, comunque. Sì, sì.
2: A parte il fatto che noi siamo più cazzoni, ma.
1: Vabbè, e questo è un pregio. Cioè, una cosa in più per noi e meno per MTV.
2: Esatto, vabbè, chiaro.
1: Allora, torniamo invece alla musica. Dicevamo prima, novità musicale qui in ambito internazionale. Si parla di una collaborazione, quella fra Tom Morello e Serge Tankian, che poi tornerà l'estate prossima anche lui con il System of a Down. Il brano si intitola A Journey It, e il video che accompagna questa canzone riprende alcune scene del film del 1954 Salt of the Earth, o meglio detto in italiano Il Sale della Terra, che racconta questa storia di minatori americani e messicani che combattono insomma per diritti e anche per temi importanti quali ad esempio il razzismo e lo sfruttamento. Ci andiamo ad ascoltare quindi questa collaborazione Tom Morello e Serge Tankian, e il brano si intitola A Journey It.

0: Off With My Heart, loro sono i Flashback of Anger e questa settimana ricorrono 15 anni senza Francesco Masini, storico bassista della band che abbiamo avuto anche qua ospite ai nostri microfoni, band che ha in questa settimana ricordato con un post veramente molto commovente Francesco. 15 anni fa appunto la sua scomparsa, ricordato in questo post, in questa sua foto sul palco del Visarn Arena. Ai tempi non era Firenze Rock, ai tempi era Evolution Festival, dove si esibirono i Flashback of Anger, e mi fa sempre un certo effetto vedere sto vichingo sul palco con il giglio nero sul braccio. È sempre un'immagine che mi porta sempre ricordi, insomma, molto molto molto piacevoli, molto molto particolari. Lorenzo?
1: Sì, ma eccomi, ma in realtà più che Lorenzo, all'inizio puntata vi avevamo già anticipato quello che è un graditissimo ritorno, anche se in forma virtuale, come in realtà ci ha abituati per buona parte della sua partecipazione al programma, ovvero il nostro Cristian Mancianti, che è sempre con noi. In realtà non c'è fisicamente, ma col cuore è sempre con noi. E a proposito,
0: c'ha anche quest'anno per la seconda volta anche il ad honorem,
1: sì,
0: credo, moment,
1: esatto, sì, direi che
0: suo, anche sto vicino se l'è guadagnato ad honorem,
1: esatto, diciamo che
0: nel senso
1: perché avremo un sesto cronista, penso, un sesto membro di questa grande famiglia che siamo di Rifredo. Dicevamo, Cristian Mancianti stasera non torna con gli ascolti del cuore, ma con le Recce Concerte del Cuore. Sì, quelle sono le Recce del Cuore, perché tra i tanti
0: del cuore, insomma, non l'ho sentito così
1: del cuore, più che altro nella spesa, direi. Ci ha proprio messo il cuore e anche qualche altro organo, per spoilerarvi un po' quello che sarà il tema della recensione di Cristian Mancianti, che ha assistito, buon per lui, ovviamente parlando,
0: inviato di Rifredo
1: a San Siro per il primo concerto degli Iron Maiden.
0: Penso
1: a San Siro,
0: Fiorentina.
1: Sì, Cristian, sì, te lo immagini. Allora, se Cristian viene allo stadio, vuol dire che la Fiorentina butta davvero bene, che vuol dire proprio che siamo vicini.
0: Non ho un cazzo da fare, ma dubito.
1: Dubito, quella la escluderei. Allora, ci andiamo ad ascoltare Cristian Mancianti, Recce Concerti, protagonisti, i grandissimi Iron Maiden al concerto di Milano.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello e di Rifredo in particolare. Io sono Cristian Mancianti, lo so, era da molto che non mi sentivate, però voglio fare un piccolo intervento per un concerto, il concerto, per la recensione del concerto degli Iron Maiden. Un saluto e un abbraccio va ai miei DJ preferiti, ossia Lorenzo e i due amici, e vi stanno regalando delle piccole perle in musica, quindi sono molto contento di essere riapparso per il concerto degli Iron Maiden. Cominciamo subito a dire che il concerto degli Iron Maiden non ci volevo andare, non tanto per gli Iron Maiden, ma tanto per boicottarlo, perché i prezzi dei biglietti sono arrivati a dei livelli veramente vertiginosi. Il primo concerto degli Iron Maiden l'ho assistito nel 2008, era un gozzo metal, quindi non c'erano soltanto gli Iron Maiden, c'erano molti artisti con loro, e ho pagato il biglietto 75 euro. Ora siamo arrivati al doppio, quindi a 140 per il Prato, e che era il prezzo più basso. Poi dopo si arrivava a 180 per finire a prezzi assurdi e non so nemmeno cosa ti davano praticamente. Quindi per me, io fossi stato in me e avessi dovuto prendere il biglietto, non l'avrei mai preso. Però la fortuna vuole che sia Overkill che Painkiller servono la birra degli Iron Maiden, quindi di regalo il distributore ci ha fatto due biglietti per il concerto di San Siro. Quindi siamo andati con molto piacere a vedere gli Iron, anche perché la scaletta prevedeva dei pezzi veramente incredibili. Quindi ci armiamo di pazienza, e pazienza è quello che si tratta, perché ci abbiamo messo 4 ore e mezzo tutte di traffico per arrivare fino a San Siro. Tremendo. Siamo arrivati lì, il primo gruppo ahimè ce lo siamo perso, perché insomma si pensava di arrivare a San Siro all'incirca un 3 ore, quindi perso completamente. Ci siamo fermati a un baracchino prima di entrare dentro, immaginavo i prezzi dentro, però ragazzi, non vi immaginate i prezzi fuori, perché i baracchini anche stanno aumentando i prezzi in maniera vertiginosa, e questa è veramente una vergogna, perché abbiamo preso due panini, ci siamo fermati per prendere due panini e due birre, tra l'altro la Truffe Progressive che abbiamo anche noi in lattina, abbiamo pagato 40 euro, due panini, due birre, 40 euro, 10 euro ogni cosa, quindi ragazzi, prezzi assurdi, veramente vergognoso che il concerto metal sia andato così, anche per i big, cioè io penso ai ragazzini che si stanno avvicinando ora alla musica, hanno speso 140 euro di biglietto, noi si è speso 35 euro di parcheggio, bene o male i biglietti c'erano stati regalati, ma chi doveva spendere di tutto andava fuori, aveva speso 500 euro ragazzi, non scherzo. Comunque vabbè, entriamo dentro, ed ero sugli scalini, praticamente ero sul a linea d'aria, praticamente alla stessa altezza del palco degli Iron Maiden, li vedevo dall'altra parte, nel mezzo c'era il prato e poi dopo mi godevo il concerto. Gli Iron erano veramente piccoli visti da là, però veramente lo spettacolo si vedeva in maniera perfetta. Diciamo che ho già assistito a questo tour, questo è Run For Your Life, l'avevo già visto 2 anni fa, quindi le canzoni bene o male erano le stesse, però fa sempre piacere vedere una selezione musicale che parte dal 1980 di Iron Maiden fino a finire al 91 di Fear of the Dark. Tutto il resto non se n'è parlato, non si è detto nulla, quindi erano gli album più belli per me degli Iron Maiden, sicuramente sono questi. Diciamo che la scaletta è veramente di primo livello, mai visto una scaletta del genere, tra l'altro riappare in scaletta Infinite Dreams, che era da tanto e non si sentiva degli Iron Maiden, lo dice anche Bruce Dickinson introducendola, che era da tanto e non la suonavano, quindi insomma. E andiamo all'esibizione degli Iron Maiden, piccola postilla, dalla parte nostra, vicino a noi, era seduto Danny Stratton, primo chitarrista degli Iron Maiden. Fa molto piacere vedere un ex membro che comunque con una scaletta del genere, naturalmente parte della scaletta aveva anche aiutato a costruirla lui, perché i primi due album comunque c'era Danny Stratton. Quindi insomma, andiamo avanti sul concerto degli Iron Maiden. Diciamo, gli Iron Maiden partono con i primi pezzi, quindi selezione Paul Di'Anno, quindi partiamo con Murders in the Room Morgue, partiamo, c'è Killers, c'è Iron Maiden, per quanto non la ami tanto come canzone, però insomma i primi due album ne fanno veramente tante, ed è quello che il pubblico più che altro voleva sentire, perché insomma con la mancanza di Paul Di'Anno si sente un pochino la mancanza di quei pezzi, perché ricordiamoci che Paul Di'Anno li portava sempre in tour, però insomma fa piacere sentirli suonati in una maniera così eccellente. Phantom of the Opera, grande menzione, secondo me suonata live è veramente un capolavoro. Vorrei fare una piccola menzione anche per il grande Bruce Dickinson. Io non mi sono mai tanto, non ho mai elogiato il grande Bruce, per quanto lo ritengo uno dei migliori cantanti della storia del metal, e non soltanto, però ragazzi, ha fatto un concerto, io non l'ho mai sentito in queste versioni qua, veramente perfetto, cioè l'ho sentito anche in concerti passati, Rock in Rio, Live After Death, ma non è mai stato a questi livelli qua, ve lo giuro. 66 anni, sta invecchiando come il vino buono, è perfetto, perfetto, non ha una sbavatura, non ha una mancanza di fiato quando ce lo sto avendo io ora e vi sto facendo la recensione, ma lui non ce l'ha, è perfetto in tutte le cose. Se proprio si prova a trovare un difetto, sbaglia secondo me l'accento, viene fatto in maniera un pochino più approssimativa, le canzoni di Paul Di'Anno mette gli accenti un po' sbagliati, ma la vuole fare un pochino più sua, capisco anche quello, però insomma alcuni capolavori meglio lasciarli come sono. Killers si sofferma tanto sulla risata, sull'acuto di Paul Di'Anno, lui se lo può permettere per l'amor di Dio, e lo fa in maniera eclatante. Come eclatante, tiene una nota per un minuto con il pubblico in silenzio attonito a vedere quando avrebbe fatto cadere la nota, cioè è impressionante. Le canzoni sono una più bella di quell'altra, Lowered Be the Name, Rime of the Ancient Mariner, veramente mai sentita a questi livelli qua, tanto che si sente proprio lo scricchiolio del legno come effetto, veramente bellissima. E poi dopo, ragazzi, cioè, Bruce Dickinson si permette, dopo un'ora e mezzo di concerto, a fare Aces High. Cioè la fa perfetta, non la fa cantare al pubblico, la canta lui, e la canta, alza gli acuti in maniera terribile, cioè nel senso terribilmente bravo è lui. Non gli si può dire nulla, veramente. Una performance, io non ho mai visto Bruce Dickinson, l'ho visto 6 volte, l'aeromedia, non ho mai visto Bruce Dickinson così in forma, veramente impressionante. Musicalmente non si può dire mai niente agli Iron Maiden. Una piccola pecca, secondo me, è un po' il batterista che rallenta leggermente i tempi, non è Nico Backbrain, cioè bravo, bravo, perché i pezzi non sono facili da suonare, naturalmente, se ne parla degli Iron Maiden, però, ragazzi, li rallenta leggermente in alcune parti, si vede che ci arriva un po' peggio, però, ragazzi, il resto è Adrian Smith, cioè tutti, Steve Harris veramente perfetto, si sente veramente il basso, e Dickinson, ragazzi, è di un altro mondo, è impressionante, cioè io rimango più che altro attonito a quello che fa questo ragazzo, cioè boh, ci sono rimasto male, e poi avevo la gola secca, mi sono preso una bad, altri 9 euro, quindi insomma la gola secca è passata, anche i soldi nel portafoglio sono passati. Però, ragazzi, questo per dirvi, gli Iron Maiden, bellissimo concerto della Madonna, meritano ogni volta che si va a vederli, ma non a questi prezzi, mi dispiace dirlo, purtroppo non me la sono goduta quanto volevo godermela, perché sinceramente i prezzi non lo permettono. Ti ricordi più di aver speso 120 euro piuttosto di esserti goduto un concerto della Madonna. Questo è tutto, ragazzi, vi lascio anche una canzone, perché chi non l'avesse mai sentita, Infinite Dreams è una delle migliori canzoni degli Iron, secondo me, Cambi di Tempo e quant'altro, e la voce di Bruce Dickinson la fa da maestra. Godetevi questa canzone, Up the Irons, e un saluto a tutti. Io sono Cristian Manciante.

0: Infinite Dreams, loro sono gli Iron Maiden e ringraziamo il grandissimo Christian Mancianti per la splendida Resce sul concerto di San Siro. Primo
1: certo, una birra a 9 euro, vabbè, ragazzi. La Bada a 9 euro. Ora,
0: e vabbè, purtroppo ora funziona così.
1: Cioè, capisco. Primo, perché non gli è rimasto più impresso i prezzi che il concerto. È chiaro. Ed è abbastanza grave.
0: Abbastanza, è anche abbastanza normale. Primo concerto metal della storia di San Siro.
1: Buongiorno, ben svegliati, ben svegliati, cioè, capito? Cioè, passavo i Rama e passavo prima degli Iron Maiden a fare cosa a San Siro, ragazzi. Esatto, buongiorno.
0: Esatto. Che non è i difensori, no, vabbè.
1: I Ramani, no.
0: Allora, caro buon Lorenzo, l'ultima volta che abbiamo lanciato da questi microfoni, da questi studi, dei poco più che maggiorenni, non è andata male. Ok, ci vogliamo riprovare?
1: Vabbè, poco più, però.
0: Poco più, loro ancora meno di più. Cioè, nel senso, ancora meno. Vabbè, insomma, t'ha capito.
1: Più, meno.
0: meno ci stai più. Esatto. Perché? Perché vi andiamo a presentare un gruppo di ragazzi giovanissimi di Livorno che esordiscono con il loro primo singolo. Loro sono gli Alex Mind McRock. Questa è Attention.

0: Attention, lo diciamo anche noi. Questi sono gli Alex Mind Attention, che magari prima o poi non vengono qua ospiti. Chi lo sa? Questo è il loro primo singolo, li avete ascoltati per la prima volta su Radio Mugello.
1: Possibile hit di Rifredo?
0: Può darsi, sicuramente un qualche categoria ci possono bazzicare, Chi lo sa, chi lo sa. Puntata stasera in cui io e il buon Michele Agostini ci facciamo un po' di ping pong tra le novità musicali. Lui propone artisti emergenti, chi poco più, chi poco meno sopra la soglia dei 18, chi più per meno meno, dove c'è meno ci stai più.
1: E porti vecchietti pensionati, no?
0: Ora pensionati non lo so, boh, può darsi,
1: no,
0: nel senso, ora
1: non esageriamo, non la metà.
0: Certo, parliamo sì, 40?
1: No, forse qualcuno in più.
0: Secondo me è qualcuno in più.
1: No, ho detto una bischerà, ma che cacchio dico? No, ce l'hanno qualcuno in più.
0: Qualcuno in più,
1: secondo
0: ok.
1: Vanno per i 50, così a naso.
0: Sì, anche secondo me. Parliamo degli Evanescence, che tornano con un nuovo singolo tratto dal nuovo album Sanctuary. Ce l'andiamo ad ascoltare subito, e il singolo si intitola Who Will You Follow? Che come direbbe Alphonse Britishman, chi seguirai? Vabbè, ciao Alphonse, ciao Edo.

0: E devo dire sempre una garanzia. Emily e Evanescence, commentavamo in fuori onda come insieme al buon Lorenzo, come della formazione originale è rimasta praticamente solo lei. Allora, caro Lorenzo, io adesso ti faccio una domanda. Sai dove erano il 21 di giugno Eminem, i Red Hot Chili Peppers e Rick Rubin?
1: Sembra tipo un interrogatorio. 21 giugno di quest'anno?
0: Sì, 4 giorni fa.
1: Erano al festival. Guarda, se tu non mi avessi detto Rick Rubin, perché Rick Rubin l'hanno fotografato pure nei turbini che stavano pulendo il sudicio lì per il festival. Era al festival di Jovanotti in Toscana.
0: Allora, il festival si chiama Festival of the Sun.
1: Festival del Sole, sì.
0: Che è praticamente un evento semi segreto, insomma, a iscrizione, che si svolge a Colle Valdelsa. E quest'anno, come dicevi bene, nel 2024 furono protagonisti gli Arcade Fire e Jovanotti. E quest'anno, insomma, Eminem e Red Hot Chili Peppers, insomma, una gran bella soddisfazione per Colle Valdelsa, direi.
1: Ma è una volta ogni due anni o è tutti gli anni? Non si sa.
0: Non ho ben capito.
1: Va bene, comunque sì, era apparsa sta foto di Rick Rubin dalla finestra che ballonzolava mentre si stava esibendo Jovanotti, sì.
0: Bene, bene, allora ci andiamo a sentire il buon Eminem con Stand.

grande classico anche questo, del repertorio di Eminem con Daido. Questa era Stan. Adesso torniamo nuovamente a farvi ascoltare una novità musicale, l'ultima di stasera, anche qui musica internazionale, perché c'è il ritorno di Marilyn Manson. Il prossimo 14 di agosto uscirà il secondo capitolo della sua storia, della sua rappresentazione musicale, della sua storia, che si intitola One Assassination Under God. Il capitolo 1 è uscito a novembre 2024, mentre vedo una finestra muoversi, è tipo Michelle Agostini Daikin, detto anche Daikin. Dicevamo, esce dopo 2 anni, quindi il secondo capitolo di questo concept, intitolato One Assassination Under God, che uscirà appunto il capitolo 2 il prossimo 14 di agosto. Però qualche giorno fa è uscito il singolo che anticipa l'uscita del nuovo album. Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Il brano si intitola Exit Wound, è un brano in cui Marilyn Manson parla di scena del crimine, attenzione dei media, giudizi del pubblico. Ovviamente tutto nello stile che lo ha reso famoso soprattutto tra fine anni 90 e inizio anni 2000. Eccolo qua, questo è il nuovo brano di Marilyn Manson, si intitola Exit Wound.

0: mia, che pezzo, ragazzi, scusate, ma io sto pezzo, gli voglio un bene.
1: Brividino, brividino, l'uomo di plastica. Allora, sono i Risophonic e Risophonic che torneranno sul palco al a Biella, per la precisione al Summer Live Aid di Lessona. Sai dove è Lessona? A Biella. pensa un po'. Io non sapevo, si impara sempre cose nuove. E assieme a Mario Riso, per il Risophonic, All Star Band, che Mario Riso, appunto, grandissimo batterista, ha creato per la... per beneficenza, per aiutare le popolazioni africane dove l'acqua non arriva, assieme a Mario Riso sul palco del Summer Live Aid il 7 luglio a Biella ci saranno Roy Paci, ci sarà Cristina Scabbia della Kona Coil, Eva Pauls dei Prozac Più, Free Monet dei Modern City Lamblers, e poi ci sarà anche Livio Magnini dei Blue Vertigo e Paletta e Gagno dei Pancreas. All Star Band, clamorosa, clamorosa, clamorosa. Bene, allora, ci sono anche, prima di lasciarvi, vi annunciamo un altro evento live al circolo Magnolia, che si è svolto appunto al circolo Magnolia 3 giorni fa, gli End of June, che noi ci andiamo ad ascoltare con Hug My Death.

0: End of June, Hug My Death. Siamo ormai arrivati veramente in fondo anche alla puntata di oggi, almeno per quanto riguarda i classic. Poi ci sono le pilloline di Viola.
1: Un po' di Polase ci vuole, Misha, qui dentro soprattutto.
0: Tre Polase ci vorrebbe.
1: Achili.
0: Quattro di voi che ci vorrebbe, guarda. Di sicuro un po' d'aria condizionata.
1: È quello, sì. Ecco, se per l'anno prossimo anche un ventilatorino, vedete un po' voi, noi saremmo più che contenti.
0: Anche potevo prenderlo dalla macchina, su stava una fava.
1: Si farà per la prossima puntata. State lì con noi per sapere se Michele Agostini ha portato il ventilatore su in radio.
0: Intanto sei sopravvissuto.
1: Sì, sa sempre vivi. Ma noi non si muore mai, sa sempre vivi, ragazzi. Saremo sempre vivi.
0: Bene, è stata un'altra puntata ricchissima di musica nuova, come sempre, nuova e non solo.
1: Vagonate. Anche di storie interessanti, come quella di Rick Rubin,
0: esatto.
1: Giovanotti.
0: E ora è arrivato il momento di un altro po' di storielline interessanti che riguardano la nostra Fiorentina. L'appuntamento per il Classic è per giovedì
1: Next
0: prossimo.
1: Giovedì, ragazzi, sempre qui.
0: A rifredo,
1: a patire di caldo con noi, ragazzi.
0: A Radio Mugello,
1: radio più bello.
0: E speriamo nel ritorno del buon Edo. Cristian ormai è...
1: Pala
0: ogni tanto si rifà vivo. Vediamo un po'.
1: Ce n'è di gente, ragazzi.
0: Vediamo
1: più
0: un po'
1: siamo
0: cosa
1: e
0: succede.
1: Meglio stiamo. Magari un po' a distanza, che non ci si fa un card tra tutti. Va bene?
0: Bene, e allora fra pochissimo con Polase Viola e noi ci lasciamo con una grandissima band degli anni 80.
1: Un classicone.
0: Come si può dire, come da tradizione rifrediana vuole, perché ogni tanto negli anni 80 una strizzatina d'occhio li facciamo sempre.
1: Sì.
0: La facciamo sempre. Loro sono i Kiss con Rock and Roll All Night e l'appuntamento è fra pochissimo con il Polasino. Buonanotte
1: ragazzi, ciao.

Giuseppe è vicina l'estate. Vicina come il porto di Civitavecchia, come il mare appena svegli, come Thomas e Giulia. Vicina come Barcellona, Ibiza e Milos. E vicina come noi che ci prendiamo cura della tua vacanza per renderla la migliore di sempre. Con 14 porti d'imbarco e soluzioni flessibili, la tua estate è ancora più vicina. MSC, Best Holiday Ever.

0: E così, dopo una bella crociera, eccoci qua in diretta per una nuova puntata di Rifredo Viola, 25 giugno 2026. Anzi, scusate, Polase Viola, che sono 10 minuti.
1: Piccoli
0: per forza.
1: Allora,
0: buonasera Michel Agostini.
1: Buonasera a tutti. Hai dei bei denti?
0: Sì, va, insomma.
1: Perché ti chiedo se hai dei bei denti? Perché la Fiorentina piazza il primo colpo di mercato, non è un colpo per la prima squadra, si tratta di un ragazzino di 16-17 anni, non ricordo per la precisione, il fratello di un già primavera della Fiorentina, quindi si riuniscono due fratelli. Beldenti è, si può dire, il primo acquisto di questa sessione estiva, un ragazzo molto giovane, un difensore centrale che viene dal Brescia, un ragazzo di cui si parla veramente molto molto molto bene, insomma si parla di una cifra che supera il milione di euro per un ragazzino di 16-17 anni, insomma mi pare tanta roba. Evidentemente la Fiorentina ci crede tanto.
0: Beh, sicuramente un acquisto in prospettiva, probabilmente lo vedremo più magari con la primavera che in prima squadra.
1: Anzi, se gli fanno fare la stessa fine di croce addirittura negli allievi.
0: Questa potrebbe essere un'altra.
1: Fare tutti i clean sheet agli allievi e non migliorare, non crescere per niente, perché poi negli allievi non migliori.
0: Vabbè, questo staremo a vedere. È anche vero che non c'è più Pradè. C'è Paratici, magari ha un occhio di riguardo diverso rispetto al suo predecessore.
1: Inizia a diventare una primavera interessante.
0: Sì.
1: Croci con questo ragazzo. È anche la nidiata del gruppo che ha vinto il Viareggio, quindi, che viene su dagli allievi, quindi un ottimo lavoro del settore giovanile della Fiorentina, almeno per quanto riguarda i trofei vinti. Bisogna evitare che tutto questo talento venga disperso.
0: Vedremo. Questa settimana, visto che io ho tirato in mezzo Paratici, c'è stata la conferenza stampa di Fabio Paratici e di Alessandro Ferrari, una conferenza stampa
1: inutile.
0: Questa conferenza non è nuova, nel senso che già negli anni precedenti veniva fatta, è cambiato l'interlocutore, nel senso che avevamo un Pradè che in questo senso era un po' più sbottonato rispetto a quella che poi doveva essere la stagione futura della Fiorentina. Si sbottonava un po' di più rispetto a Paratici, e questo Paratici però non pende. Ha detto così, ha detto: da me non riceverete spoiler di niente. Le uniche due cose che magari mi sono segnato è appunto questa sua concezione di dire: io due anni di filo ottavo non ci voglio arrivare, se arrivo un anno ottavo l'anno dopo voglio arrivare almeno settimo. Cerco un po' di capire un po' quella è la mentalità di Paratici. La seconda notizia invece riguarda la gestione di Comuzzo, che forse è stata l'uscita in cui Paratici si è sbottonato un pochino di più, dove è stato detto che Comuzzo, la gestione di Comuzzo dell'ultimo anno è stata rivedibile, ecco, quantomeno
1: dell'ultimo anno.
0: Vabbè, questo ovviamente, Paratici è arrivato l'ultimo anno, avrà trovato una determinata situazione e ha, tirando in ballo Comuzzo nel suo ragionamento, insomma, si avvicina un po' anche a quello che è il tuo modo di pensare.
1: Sì, no,
0: a Fiorentina,
1: no,
0: questo. Sì, da anni, da quando è iniziato Rifredo Viola praticamente.
1: Praticamente dal secondo anno di Comuzzo.
0: Sì. E questo è quanto, almeno relativamente a acquisti effettuati e conferenze. Tutto il resto non è noia, ma è calciomercato. Ormai noi esperti, dopo il colpo Parisi che vi abbiamo anticipato noi qualche anno fa, ormai prima di tutti,
1: qualcosina ci arriva.
0: Al momento forse ancora un po' prestino,
1: è chiaro che
0: perché il mondiale sta un po' rubando,
1: c'è il mondiale di mezzo, il mercato ancora deve aprire, probabilmente aprirà ora la settimana prossima, ma soltanto ufficiosamente, perché poi quando c'è il mondiale il mercato apre sempre, diciamo, almeno per quanto riguarda i giocatori del mondiale, apre sempre dopo il mondiale.
0: Non stai seguendo questo mondiale?
1: Zero.
0: Nulla.
1: Ho visto soltanto gli highlights di Croazia e Inghilterra, l'unica cosa che ho visto.
0: Come mai ti aveva attirato?
1: Perché me li hanno fatti vedere, solo per
0: questo. Ah, ok.
1: Se no non avevo visto neanche quelli. No, assolutamente zero. Anzi, mi fa girare anche le scatole, appunto, perché toglie spazio alla nostra Fiorentina.
0: Da un certo punto di vista, un certo filologico, il buon Michel Agostini, a livello di coerenza, almeno sulla linea di pensiero, non ti si può negare, ecco. Quindi, come si diceva prima, qualche nome uscito, forse quello più gettonato, in ordine magari di classifica, è Coleoscio, poi...
1: Coleoscio, diciamo che... Aia, per provare a schiacciare la zanzara mi sono distrutto. Coleoscio, diciamo che è forse il nome che almeno per quanto riguarda i miei contatti, le mie informazioni, diciamo, Coleoscio è il nome che gira da più tempo, perché da 6 mesi che sento parlare di sto ragazzo. Sembrava addirittura potesse rientrare in uno scambio con Ken, invece sono due cose totalmente separate. Evidentemente qualcosa di vero c'è, e evidentemente si sta provando a fare qualcosa. L'altra notizia, sempre nello stesso ruolo, è che c'è un calciatore che sta battendo i piedini perché vuole venire a Firenze. Si tratta di Cancellieri. Firenze per il momento è piazza gradita da giocatore, sempre secondo quello che mi arriva a me, fonti che comunque cito, anche sapete bene la mia collaborazione con Viola Web Post, e insomma, diciamo che probabilmente i nomi più caldi per quanto riguarda il discorso prima squadra sono questi. È arrivato, come dicevo prima, un ragazzino molto molto interessante, e diciamo che questo potrebbe essere un punto di cambio di rotta, perché difficilmente abbiamo visto la Fiorentina investire moneta sonante almeno così tanta per un solo ragazzino di quell'età lì. Vuol dire che si mira anche a quell'età lì, perché insomma il centro sportivo va anche fatto lavorare, e quindi io sono contento di questo primo colpo. Ovviamente siamo solo all'inizio,
0: però era un bel po' di tempo e non ti vedevo comunque contento così. Vabbè, comunque ottimista.
1: Un ragazzino, se vedo la Fiorentina spendere più di 1 milione per un ragazzino di 16-17 anni, non mi ricordo, vuol dire che ci punta, e se ci punta e ci investe, ben venga. Vuol dire che, insomma, cioè, ripeto, questo Viola Parca va alimentato per farlo girare a regime. Quindi come dicevo gli anni scorsi, era, voglio usare il passato, spero di poterlo continuare a usare, era un po' una Ferrari conservatorio vuoto. Questo acquisto mi sa di passare a mettere benzina alla Ferrari, ecco.
0: Ah, addirittura. Vabbè.
1: L'ha mai vista la Fiorentina spendere più di 1 milione per un ragazzo?
0: Boh, mi ricordo. 16-17 anni, non mi ricordo. Non ho ricordo di questo, sinceramente. Però chissà che non sia veramente un cambio di rotta, vediamo. Vado un po' a ripescare altri nomi, Vediamo un pochino. Allora, vediamo se sono uscite.
1: Altri, secondo me, a ora c'è poco.
0: Ma non lo so. Allora, si è parlato ad esempio di un Gosens possibile partente.
1: Non è entrata, è partenza.
0: Vieri, ecco, guarda, vedi?
1: Per quanto ne so io, poi ti lascio lanciare lo scoop. Anche per quanto ne so io, non c'è la volontà di cedere De Gea, Fagioli e Ken. Cioè, non vuol dire che siano incedibili. Per quanto riguarda il resto, chiunque porta moneta è benvenuto.
0: Allora, questa è una notizia riportata da Sky pochi minuti fa. La Fiorentina è vicina a mettere a segno il primo colpo di mercato per quanto riguarda la prima squadra. Secondo quanto riportato da Di Marzio, la Fiorentina sarebbe in fase avanzata per l'acquisto di Vieri, difensore centrale del Gremio, classe 2005. Già finito, insomma, se n'era già parlato. Vieri, non Vieira, ma Vieri con la Y finale.
1: È comunque un giovane, non giovanissimo.
0: Beh, 23 anni. Oh, scusatemi, 21. 21 anni.
1: Giovane,
0: sì, sì.
1: Un giovane, non giovanissimo. E Paratici già si muove per rinforzare la difesa. È comunque un reparto, insomma, da
0: sistemare.
1: Sì. Diciamo, se proprio non vuoi dire da rifondare, ma sì, proprio da sistemare. E se insomma Di Marzio è fonte abbastanza attendibile.
0: Ci sono anche i dettagli dell'operazione. L'operazione potrebbe chiudersi sulla base di 13 milioni di euro più eventuali bonus. C'è anche una piccola descrizione del calciatore: mancino naturale, alto 1,90, nasce come difensore centrale, pur però, cioè, all'occorrenza si può adattare anche sulla fascia sinistra, però insomma il suo ruolo verrebbe
1: quindi mi viene in mente sia anche un difensore abbastanza veloce.
0: Sì, penso anch'io. E quindi insomma, diciamo che sulla fronte gioventù, su magari un termine insomma, è una impronta un po' più giovane.
1: Sì.
0: L'anno scorso si parlava di Dzeko, di questi tempi di Dzeko, e
1: in difesa si torna a puntare sulla gioventù sudamericana. Questa operazione mi ricorda un po' quella del Cino. Ben venga. Ovviamente non conosco questo ragazzo, vediamo. La difesa, come si diceva, va rimessa a posto dopo quella combinato l'ultima stagione. Io penso che insomma Pongracic per esempio non sia incedibile. Su Comuzzo io ho sentito dire che si fanno dei ragionamenti sul prestito, però insomma non so quanto possano essere veri. Ranieri,
0: lì secondo me tasto dolente. Ho paura, paura, insomma, penso sia uno dei tasti dolenti. Tra l'altro, per spostarmi un attimo a centrocampo, si è parlato anche della partenza di Mandragora per la volta del Besiktas di Vincenzo Italiano.
1: Anche lì però mi sa che si è spento tutto, perché il ragazzo vuole evidentemente stare a Firenze. Per me si accetta di fare
0: il gregario,
1: sì, di entrare solo all'occorrenza e magari di fare anche un po' di spogliatoio, perché comunque il ragazzo sembra a posto, ha tanta voglia di stare a Firenze evidentemente, perché insomma è Besiktas.
0: Ragazzi,
1: anche quasi essere un salto di qualità per Mandragora.
0: Besiktas, ti posso dire, è una di quelle squadre che guarderò con un po' di curiosità l'anno prossimo. Voglio
1: almeno ti diverti.
0: Sì, penso di sì. Ma comunque, allora, già a livello di ora non di spettacolo inteso come spettacolo in campo, ma per cose di spettacolo relative al calcio turco, col calcio turco ci si diverte. Fidatevi. Voglio vedere come si ambienta Vincenzo Italiano nel marasma di calcio turco. E sarà molto curiosa come cosa. E anzi, a proposito di calcio turco e di Fiorentina, un abbraccio diciamo virtuale di conforto sportivo al buon Vincenzo Montella, la cui spedizione mondiale, poverino, non è andata. 65 tiri in porta in 180 minuti, record assoluto di tiri effettuati senza fare gol nella storia dei mondiali, un record che resisteva dai 66.
1: Montella un po' italiano.
0: Sì, però la verità è che Montella gode della fiducia della federazione turca, ha detto noi continuiamo con lui. Vabbè, dispiace, la Turchia fondamentalmente è uscita alla seconda partita senza neanche sperare nel ripescaggio come terza in classifica, cioè non ce la può proprio fare.
1: Vogliamo fare i complimenti agli azzurri, per la vittoria del calcio storico.
0: Sì, bravissimo, bravissimo.
1: E per una partita che non ho potuto vedere.
0: Cioè, contesissima.
1: Una delle più belle partite degli ultimi tempi del calcio storico, nonostante alcune polemiche per quanto riguarda i regolamenti, come sempre. Abitudine. E sei curioso.
0: Viva Fiorenza, sempre.
1: E come la vedi sta Fiorentina che nasce?
0: Allora, io vedo una Fiorentina come vedo io il calcio, una Fiorentina molto contro tendenza rispetto a quello che abbiamo visto sinora, nel senso che è una Fiorentina che secondo me sarà fatta di molti meno proclami e molto più lavoro. Magari è una Fiorentina che potrebbe anche non mi dà l'idea di una Fiorentina che non punta sul nome, sul nome caldo da prendere, perché è il nome gettonato. Mi sembra una Fiorentina che secondo me potrebbe essere ben costruita, ma nel senso proprio una squadra fatta, finita, costruita bene.
1: Già quella sarebbe una contraddizione.
0: E infatti io mi limito a quello. Non voglio puntare troppo in alto, perché poi parlo io che l'anno scorso diceva Fiorentina arrivava terza, ma che poi arriva terz'ultima e van B. Io mi aspetto questo. Poi non lo so. Di certo non inizieremo non inizieremo benissimo. Per la cronaca, la stagione della Fiorentina a titolo ufficiale inizierà il prossimo 14 agosto con l'impegno in Coppa Italia contro una tra Benevento e il Ravenna di Ronaldinho. Sa bello se si vede Fiorentina Ravenna con Ronaldinho. 14 d'agosto, nemmeno se proprio t'ha mangiato peso proprio prima di Ferragosto, può essere. E poi invece a titolo diciamo ufficiale per quanto riguarda la Serie A, il calendario della Serie A, la Fiorentina partirà il 24 agosto, quindi un lunedì, sul teatro, al teatro, uno dei teatri del calcio italiano, lo Stadio Olimpico di Roma. Ci sarà Roma-Fiorentina, curiosità, Roma-Fiorentina. Speriamo che sia una coincidenza di buon auspicio. Roma-Fiorentina è stata anche il debutto dell'ultimo allenatore che ha fatto bene qui a Firenze nella sua esperienza con la Fiorentina, di Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano iniziò il primo anno, Roma-Fiorentina terminò 3-1, l'espulsione di Milenkovic.
1: Nella storia penso che Roma-Fiorentina sia una delle prime giornate più ricorrenti.
0: Può essere. Molto probabile. Poi successivamente ci saranno due partite in casa, contro il Frosinone e contro il Torino. Partita col Frosinone da cercare di rosso, perché sarà la celebrazione del centenario della Fiorentina. Quindi sarà una domenica di festa, ci sarà una maglia celebrativa. Chiudo. Non ci sarà Antonioni probabilmente, al 99%. Chiudo con l'ultima notizia. A inizio luglio, probabilmente il 7 o l'8 luglio, in Piazza della Signoria ci sarà la presentazione delle nuove maglie della Fiorentina 26-27, targate Homa, non c'è più quindi la robe di K, e
1: ex Homa?
0: Perché
1: c'è già stato Homa.
0: Sì, è un ritorno e niente, basta. E non si saprà se il main sponsor sulle maglie sarà Mediacom oppure no. Magari è Save the Children, bello.
1: No, dai.
0: Un'altra volta. Oppure il calcio è un divertimento. Te ricordi? Quando facevano la preparazione qui a San Piero.
1: No, non ne posso più.
0: Niente, ragazzi, la puntata di Rifredo Viola finisce qui.
1: E noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Sempre con tanta buona musica dalle 9:15 circa.
0: Fino all'11 e mezzo.
1: E poi per ora le nostre chiacchieratine, in attesa che esploda definitivamente il calcio mercato, che finisca sto caspita di mondiale.
0: Dai, via. Che poi lo sappiamo tutti che il mondiale lo vincerà. Non si sa. Però ecco, io sento odore di vendetta. Capitolo secondo, Francia-Argentina. Più Francia o più Argentina?
1: Io sono per l'Argentina.
0: Bravo, perfetto, almeno quello, Mish. Vai, vabbè. Buonanotte da parte di Lorenzo Sancemi
1: e Michele Agostini.
0: Ciao.
2: Radio Mugello.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
4: State con noi, state con Radio Mugello.
5: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. There's no star.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C+E+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve, 377 1698 063. Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333 3437 350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 31 minuti.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. È l'una e 31 minuti.